makanya to bena uyo lolo uru die akena ai goi mo sama bone ya ole maculate ha ha ti vati mama vera ya